viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit dei Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It On The Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i Matt Bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Rayleigh e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matt Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matt Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins.

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali dei Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wah Bam Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco Volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Joss Stone. Giovane, bella, brava, ricca e famosa. Jocelyn Eve Stoker, alias Joss Stone, non è una ragazza normale. È una principessa delle fiabe finita sulla terra per caso e la sua vita è davvero una favola. A soli 20 anni la Stone ha già cantato con musicisti come Mick Jagger, Patti LaBelle, Sting, Debbie Harry, Santana ed Elton John. E tutto è cominciato per incanto nel 2001, quando appena 14enne partecipa ai provini del programma Star for a Night della BBC e ne esce vittoriosa interpretando pezzi di Aretha Franklin e Whitney Houston. Terza di 4 figli, si fa notare nella sua città, Ashill, nel Devon, fin da piccola, cantando nella recita scolastica il classico Rip It Tight. Parenti, amici e conoscenti la sostengono da sempre e condividono con lei il successo del suo primo album, The Soul Session, del 2003. Una raccolta di inediti in neo-soul in cui compaiono perle quali Super Duper Love, Are You Digging On Me, Feel In Love With The Boy, Dirty Man e I Fallen In Love With You.

Dopo l'uscita di The Soul Session, Joe Stone affronta un tour che la porta a suonare in templi della musica americana, come il Joe's Pub di New York e il Troubadour di Los Angeles. La sua bravura la porta anche a esibirsi di spalla ai Simply Red, ospiti di programmi TV seguiti da milioni di persone, come il Late Show di Craig Kilborn e il Late Show di Dave Letterman, si vede dedicare un articolo anche dalla celebre rivista People. A decretare il suo ingresso nell'Olimpo delle Star USA, gli inviti alla Casa Bianca, dove canta per il presidente Bush. In poco tempo il debut album della bella interprete vende 2 milioni di copie nel mondo. Un successo bissato dal secondo CD, Mind, Body and Soul, del 2004, che viene anticipato dal singolo You Had Me.

Anche l'uscita dell'album Mind, Body and Soul viene seguita da una lunghissima tournée durante la quale, come sempre, Jo Stone si esibisce scalza per paura di inciampare sul palco e cadere davanti al pubblico. Una mania che le viene perdonata ovunque grazie al suo talento infinito. Al termine del tour, la giovane cantante debutta anche nel cinema, interpretando il personaggio di Angela nel film Eragon, diretto da Stephen Fengmeyer, e subito dopo, oramai celebre e ricca, si trasferisce alle Bahamas. È qui che, in collaborazione con il produttore Rafael Saadiq, nascono le nuove canzoni di Introducing to Jo Stone, CD dal quale vengono estratti Tell Me What We Are Gonna Do Now, duetto con Common, e Baby Baby Baby. Come palesa il titolo, Introducing to Jo Stone è l'album che, secondo la sua autrice, meglio la rappresenta. Un disco nel quale la cantautrice inglese si mette a nudo e racconta dei suoi amori e dei suoi dolori.

0: tomorrow, cause today is a blessing.
1: Nell'ottobre del 2009, nonostante la casa discografica non abbia voluto investire più di tanto nel nuovo album di John Stone, viene pubblicato il quarto album dell'artista, Color Me Free, disco che segna la rottura definitiva tra la giovane cantautrice e la Virgin Records e il suo ingresso alla Surf Dog Records. Per questa etichetta, nel 2011, Joss pubblica LP1, una raccolta di inediti scritti a quattro mani assieme a Dave Stewart, degli Remix. Il pubblico resta affascinato dalle nuove canzoni, al punto che nella sola prima settimana il CD vende negli Stati Uniti oltre 30.000 copie. Il ritorno nella top 10 americana viene festeggiato pochi mesi dopo con la pubblicazione di The Soul Session Volume 2, che raccoglie 11 cover registrate dalla cantautrice in due sessioni live che si sono svolte a New York e Nashville. Tra i brani reinterpretati, I Got There, For God's Sake, Give More Power to the People, While You Are Out Looking for Sugar, Teardrops e Pillow Talk.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kool & The Gang.
3: Cosa c'entra il funky con il pugilato? Di solito niente, ma nella vita dei fratelli Bell, fondatori del celebre gruppo dei Kool & The Gang, la nobile arte della box gioca un ruolo fondamentale. È il 1964. Robert Bell, bassista di 13 anni, decide di formare con suo fratello Ronald, che suona le tastiere, e cinque amici della high school di Jersey City, i Jetsiacs, una band strumentale. 3 anni di concerti e di sala prove, e i fratelli Bell, assieme a Robert Meekens, tromba, Dennis Thomas, sassofono, Ricky West, George Brown, tamburi e Charles Smith, chitarra, ottengono i primi ingaggi. Il nome Jetsiacs non va più bene, quello che suonano non è proprio jazz, e dopo una breve parentesi come Kool & The Flames, nome subito abbandonato per non essere confusi con le famose fiamme di James Brown, diventano Kool & The Gang. Nel 1969 la loro esplosiva miscela di funk e pop affascina il produttore Gene Reed, che li mette sotto contratto con la sua neonata etichetta Delight Records. Ma torniamo alla box. Il papà dei fratelli Bell, Bobby, e il loro zio, Tommy, entrambi pugili, durante un periodo vissuto a New York per allenarsi in grandi palestre, avevano stretto amicizia con vicini di casa come Thelonious Monk, che diventerà padrino di Robert alla sua nascita, e Miles Davis, che per passione, quando non suona, sale sul ring assieme a loro. Certe amicizie segnano, e Robert e Ronald Bell, che sono cresciuti ascoltando nel loro salotto certi mostri sacri della musica mondiale, riescono a essere geniali anche se compongono brani popolari. Non è un caso, dunque, che l'album di debutto della band, l'omonimo Kool & The Gang del 1969, diventi subito un successo, e lo stesso accada anche per il secondo album Wild & Peaceful del 1973 o per i successivi Light of Worlds del 1974 e Spirit of the Boogie del 1975. A far diventare i Kool & The Gang un fenomeno planetario, però, è l'arrivo alla voce di James J.T. Taylor, con il quale la band, nel 1979, incide hit come Lady's Night e

Ladies Night, l'album edito dai Kool & The Gang nel 1979, grazie alla title track e singoli come Too Hot, diventa un vero fenomeno commerciale. Non solo il disco ottiene il platino, ma ognuno dei singoli estratti svetta sia nelle classifiche americane che inglesi. A rendere irresistibili i pezzi della band del New Jersey sono anche gli ammiccamenti all'R&B voluti dal produttore brasiliano Eumir Deodato, che resta al fianco dell'ensemble anche per la registrazione del successivo LP, Celebrate, del 1980. Dall'uscita di questo disco, la vita dei Kool & The Gang non sarà più la stessa. Tra i brani di Celebrate, infatti, ce n'è uno che, non appena viene pubblicato, diventa immediatamente un inno. È Celebration, canzone che balza all'istante al numero uno della USA Chart, e nel giro di poche settimane si piazza ai vertici delle classifiche di vendita di dischi in tutto il mondo. Ancora non si è spenta la eco per il successo di Celebration, che i Kool & The Gang imperversano di nuovo in cima alle hit parade con Get Down On It,

Impegnati in tournée sempre più acclamate, i Kool & The Gang all'inizio degli anni 80 vengono considerate delle vere icone della musica mondiale. Ogni nuova uscita discografica è un successo, come accade per Joanna, singolo edito nel dicembre 1983, o per l'album Emergency del 1984. Per registrare Emergency, i fratelli Bell e i loro soci si recano ai Compass Point Studios di Nassau alle Bahamas. Oramai considerati una gallina dalle uova d'oro, i Kool & The Gang possono permettersi il meglio del meglio, ma sono anche nel mirino delle grandi case discografiche. Nel 1985, dopo una trattativa lunghissima ed estenuante, la Mercury Records, uno dei marchi controllati dalla Polygram, assorbe la Delight Records e si compra di fatto tutto il catalogo degli autori di Celebration. Emergency e i singoli Fresh o Cherish sono dunque l'ultimo atto di un legame andato avanti con enorme fortuna da ben 15 anni.

il cambio forzato di etichetta, per i Kool & The Gang iniziano anche i dissidi interni, che portano nel 1988 il cantante James J.T. Taylor a lasciare il gruppo per tentare la carriera solista. Pochi anni e i trionfi accumulati sono solo un ricordo. La band è ancora un ensemble musicalmente formidabile, ma il grande pubblico resta indifferente all'ascolto dei loro nuovi dischi, e a niente serve l'inserimento di tre cantanti di talento come Sanny Skip Martin o Dean

Maze o Gary Brown. A far tornare dietro il microfono JT nel 1996 sarà solo la sete di denaro e una delle faraoniche operazioni nostalgia che tanto piacciono agli addetti ai lavori dello showbiz. La reunion consentirà ai componenti della band di ingrossare i loro conti in banca, ma non permetterà loro di ritrovare l'affiatamento. Pur pubblicando altri album come State of Affairs del 1996, Gangland del 2001, Still Cool del 2007 o la raccolta di brani di Natale Cool for the Holidays del 2013, i Kool & the Gang torneranno in classifica solo grazie ai loro greatest hits.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cristina Aguilera.
3: 50 milioni di album venduti nel mondo. Cristina Maria Aguilera, nata a New York il 18 dicembre 1980, è stata inserita dalla rivista Billboard nella classifica delle 20 migliori artiste del decennio 2000-2010. Non male per una ragazzina che da piccola, assieme alla madre e alla sorella, è costretta a fuggire da casa per gli abusi e i maltrattamenti a cui le sottopone suo padre. Per sfogare il suo dolore, la futura pop star si rifugia nel canto e a soli 9 anni vince i suoi primi concorsi, mentre a 12 anni debutta in TV nel Mickey Mouse Club, assieme ai coetanei Britney Spears e Justin Timberlake. Adolescente, interpreta per la Disney il brano Reflection nella colonna sonora del cartoon Mulan e incide con Keizo Nakanishi la canzone All I Wanna Do, che ottiene un grande successo in Giappone. Il suo talento è conteso anche dalle major discografiche americane, che ingaggiano per lei una piccola lotta. A spuntarla è la RCA, per la quale nel 1999 pubblica il suo debut album, l'eponimo Christina Aguilera, che contiene singoli di successo come What the Girl Wants, I Turn to You, Come on Over Baby, All I Want Is You e Jean.

Ancora non si è spenta l'eco del suo trionfale debutto che Cristina Aguilera nel 2000 pubblica in spagnolo il CD Mi Reflejo e incide l'album natalizio My Kind of Christmas, due dischi che la fanno incoronare artista femminile dell'anno. Ancora un anno e la giovane star si presenta al pubblico con Stripped, disco profondamente diverso dal fortunato album d'esordio. Suoni, testi, look, tutto è cambiato in lei, tranne la capacità di far breccia nel pubblico. Grazie a Dirty, agli altri singoli estratti e al fortunatissimo Justify and Stripped Tour intrapreso assieme a Justin Timberlake, l'artista resta in classifica fino al 2004. Stessa sorte tocca anche a Back to Basics, il quinto album pubblicato nel 2006. Anche stavolta la cantante newyorkese lascia tutti a bocca aperta per il nuovo radicale cambiamento di immagine. In occasione dell'uscita del CD stavolta, Cristina Aguilera svela di avere un alter ego, Baby Jane, ispirato al film che fine ha fatto Baby Jane. È proprio il suo doppio ad avere una passione smodata per il jazz, il blues e il soul stile anni 20 e 30, che regna sovrano nelle atmosfere di Ain't No Other Man e negli altri nuovi brani.

e No Other Man nel 2007 fa vincere a Christina Aguilera il suo quarto Grammy Awards nella categoria miglior performance vocale femminile. L'anno successivo, avendo già alle spalle 5 album in studio, la cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, Keeps Getting Better e The Cade of Hits, che comprende anche 2 inediti, la title track e Dynamite. A causa della maternità, il 12 gennaio 2008 a Los Angeles è nato dal matrimonio con il produttore americano Jordan Bradman il piccolo Max Lyon. Per avere un intero disco di nuove canzoni bisogna attendere il 2010 e l'uscita di Bionic. Sempre nel 2010 Christina Aguilera debutta anche nel cinema, interpretando la protagonista del film Campioni d'incassi, Burlesque, nel quale canta varie canzoni, tra cui Express.

0: Nel 2011 Christina Aguilera finisce più sulle pagine delle cronache rosa che non nelle parti alte delle classifiche di vendita. Il 1 marzo 2011 viene arrestata in stato di ebbrezza e, poiché nessuno può occuparsi di lei, viene affidata ai servizi sociali. Poco dopo accetta il compito di coach nel talent show The Voice, accanto tra gli altri ad Adam Levine dei Maroon 5, con il quale incide il duetto Moves Like Jagger. Per un nuovo album bisogna aspettare l'autunno 2012, quando Your Body anticipa Lotus, CD che non riscuote i consensi dei suoi predecessori, nonostante brani come Just a Fool, una collaborazione con il cantante Blake Shelton, Red or Kinda Love o Let There Be Love. A marzo 2013 la cantante duetta con il rapper Pitbull nel brano Feel This Moment, che viene incluso nel nuovo album di quest'ultimo.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Blondie. La più bella del movimento punk newyorkese? Sicuramente Debbie Harry, una bomba sexy che lascia le copertine riservate alle conigliette di Playboy per diventare una star della musica. È la fine del 1973, quando il chitarrista e compositore Chris Stein si innamora della bionda cantante e decide di mettere su insieme a lei non solo casa, ma anche una band. Qualche mese per trovare la giusta line-up e nel 1974 il gruppo è completo e comprende Clem Burke alla batteria, Gary Valentine al basso e Jimmy Destri alle tastiere. Il quintetto decide di chiamarsi Angel and the Snake, nome che però viene cambiato poco tempo dopo quando un camionista, vedendo passare Debbie e i suoi compagni per strada, grida «Hey Blondie!». Nella primavera del 1975, i Blondie sono già una presenza fissa sul palcoscenico di due dei massimi ritrovi punk dell'epoca, il Max Kansas City e il CBGB. Il primo disco omonimo arriva l'anno dopo, ma nonostante si tratti di un esordio notevole, ottiene ben pochi consensi. Per i Blondie le cose iniziano a girare bene soltanto nel 1977. Il loro singolo In The Flesh entra nella top 10 australiana e, cosa assai più importante, Iggy Pop e David Bowie vogliono la band come gruppo spalla del loro Idiot Tour. Una collaborazione che porta Debbie Harry e i suoi a farsi notare anche oltre i confini della grande mela.

consacrare a livello mondiale la fama dei Blondie è Parallel Lines, terzo album edito nel 1978, che porta la band newyorkese a conquistare perfino il primo posto della classifica di vendita di dischi britannica. Grazie a brani come Heart of Glass o One Way or Another, l'album che vede Frankie Infante e Nigel Harrison al posto di Gary Valentine è stato inserito alla 140esima posizione della lista dei 500 migliori album di sempre, secondo la prestigiosa rivista Rolling Stone. Heart of Glass, la canzone più nota della raccolta, in realtà era suonata dal gruppo nei concerti fin dal 1975 con il titolo Once I Had Love. All'inizio si trattava di un brano quasi reggae. È il produttore Mike Chapman a intuire le potenzialità della traccia e a volerla incidere, secondo la moda del periodo, con un arrangiamento decisamente disco. Una trovata che fa guadagnare ai Blondie 3 dischi d'oro e altrettanti di platino. Formazione davvero prolifica. Il gruppo della sensuale Debbie alterna live e nuovi dischi a ritmi vertiginosi. Nel 1979 pubblica il proprio quarto formato lungo, Hit to the Beat. Pochi mesi e nel 1980 i Blondie, con la produzione del super mago della disco Giorgio Moroder, pubblicano Call Me, brano realizzato per la colonna sonora del film American Gigolo. A dire il vero, Moroder all'inizio aveva commissionato il pezzo a Stevie Nicks e solo quando questa declinò l'offerta si rivolse a Debbie Harry. Il risultato, benché la bionda cantante avesse solo poche ore per comporre il pezzo, fu stupefacente. Meno di un pomeriggio e nacque il pezzo più celebre dei Blondie, quello che conquistò il vertice delle charts sia in UK che negli USA.

Nel 1980 i Blondie sono ormai acclamatissimi in tutto il mondo e l'uscita del loro nuovo LP Auto American è un successo annunciato. Ad amplificare ancora di più la fama della bellezza della cantante Debbie Harry e la popolarità della band è il videoclip di Rapture, il secondo singolo estratto dal disco dopo The Tie Is High. Le immagini di Rapture sono le prime mai trasmesse dal canale televisivo MTV. La canzone è infarcita di citazioni di personaggi musicali del mondo dell'hip hop, tra cui Fab Five Freddy e Grandmaster Flash. E a rap e graffiti sono dedicate anche le sequenze girate all'East Village di Manhattan.

La popolarità, che diventa soffocante per la creatività, fa sì che i Blondie, nel 1981, decidano di sciogliersi. Debbie Harry e Jim Destri proseguono con carriere soliste, ma i successi del passato sono ben lontani. A far tornare insieme la formazione nel 1990 sono i Tom Tom Club e i Ramones, che vogliono i Blondie assieme a loro per un tour attraverso l'America. È un ritorno trionfale, scandito da una serie fortunatissima di best of. Per avere un nuovo disco, invece, bisognerà attendere il 1999, con l'uscita dell'album No Exit e del singolo Maria. In Gran Bretagna, Maria raggiunge il numero 1, dando alla band il primato di aver avuto singoli in vetta alla top 10 sia negli anni 70 che 80 e 90. Debbie Harry, inoltre, entra nel Guinness dei primati come cantante di età più adulta ad essere al numero 1 in classifica. Visto il successo ottenuto, Debbie Harry e i suoi affrontano assieme anche il terzo millennio, realizzando album come The Curse of Blondie del 2003, Panic of Girls del 2011, Ghost of Download del 2014 e Pollinator del 2017.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: America. Gli America sono un gruppo musicale anglo-americano formato da Jerry Beckley, nato il 12 settembre 1952 a Fort Worth, Texas. Dewey Bunnell, nato il 19 gennaio 1951 a Harrogate, Yorkshire, Inghilterra. E Dan Peek, nato il 1 novembre 1950 a Panama City, Florida. Figli di padri americani che fanno parte del personale militare di stanza nella base USAF di West Ruislip nel Regno Unito e madri britanniche, i tre futuri America si incontrano a Londra a metà degli anni 60, dove studiano alla London Central High School di Bushey e militano in due diverse band studentesche. Uniti dall'amicizia, oltre che dalla comune passione per la musica della West Coast americana, i tre decidono di formare un complesso rock dal nome America. Un omaggio alla loro madre patria, una patria poco conosciuta a causa dei frequenti spostamenti delle loro famiglie nei cinque continenti. Come tutti i gruppi emergenti, anche gli America cominciano a esibirsi in piccoli locali e pub dell'area londinese. Diversi per originalità e talento da tutti gli altri coetanei, in poco tempo riescono a mettersi in luce e suonare, sebbene per una volta sola, anche alla prestigiosa Roundhouse, tempio rock dove hanno esordito i Pink Floyd. Il primo album, l'auto-intitolato America, arriva nel 1982. Registrato ai Trident Studios e ai Morgan Studios di Londra, viene prodotto da Yam Sammy Samuel, personaggio noto nell'ambiente delle sette note per i successi scritti per Cliff Richard.

Il primo omonimo album degli America viene pubblicato soltanto in Europa e ottiene solo un tiepido successo, anche perché nella tracklist manca il pezzo più noto del trio, A Horse With No Name. Il produttore Sammy Samuel, convinto delle potenzialità della band, instaura con la casa discografica Warner Bros. Una trattativa affinché A Horse With No Name venga stampata almeno su EP. Ci riesce! E per Jerry, Dewey e Dan è il successo globale. A questo punto, l'etichetta decide di ristampare anche l'album America con l'inserimento della hit, e questa volta il 33 giri arriva ai vertici delle classifiche mondiali. Grazie al brano A Horse With No Name, il pubblico può apprezzare anche le altre tracce del disco, ovvero pezzi come I Need You, Sandman e Riverside.

Per incidere il loro secondo album, gli America decidono di far ritorno negli Stati Uniti. Non a caso il disco è intitolato Homecoming. L'LP, edito nel 1972, non riesce a bissare il successo del precedente, anche se il singolo Ventura Highway diventa un pezzo molto noto sia in America che in Europa. Per Hat Trick, quarto album del 1973, viene chiamato un produttore famosissimo, George Martin. La collaborazione con il cosiddetto quinto Beatles prosegue anche per i successivi album Holiday, Hearts, Hideaway, Harbor e Silent Letter. Sotto l'egida di George Martin, gli America pubblicano dischi raffinati e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica. L'exploit di A Horse With No Name non si ripete, ma canzoni come Sister Golden Hair e Daisy Jane, entrambe tratte dall'album Hearts del 1975, ottengono degli ottimi risultati di vendite. Proprio nel 1975, a supporto del nuovo disco, gli America pubblicano anche la raccolta History, America's Greatest Hits, dove ripropongono brani come Ventura Highway.

Dopo la pubblicazione di Harbor nel 1977, Dan Peek lascia gli America. Jerry Beckley e Dewey Bunnell decidono di proseguire come duo e incidono Silent Letter, l'ultimo disco prodotto da George Martin. Tornati in auge grazie ad album come Alibi del 1980 e A View from the Ground del 1982, la band raggiunge l'ottava posizione nella classifica pop statunitense nel 1982 proprio con un brano estratto da A View from the Ground, You Can Do Magic. Nello stesso anno, Jerry e Dewey compongono anche la colonna sonora del film a cartoni animati The Last Unicorn. Alla metà degli anni Ottanta, dopo aver lasciato la casa discografica Capitol Records, gli America proseguono con un costante lavoro dal vivo e sporadiche incisioni, tra cui Hourglass del 1994 e Human Nature del 1998 e molte raccolte e dischi live, tra i quali anche il doppio CD antologico Here and Now del 2007. Oltre a continuare il lavoro con gli America, nel 1999 Jerry Beckley pubblica un album da solista, Van Gogh. Anche Dan Peek, dopo aver abbandonato gli America ed essersi convertito al cristianesimo, pubblica alcuni album di successo su pezzi di musica religiosa contemporanea fino alla sua scomparsa, avvenuta in Missouri il 24 luglio 2011. Nonostante il passare del tempo, comunque gli America restano un gruppo amatissimo dal pubblico e ancora oggi si pubblicano raccolte di grandi successi, come Tin Man o

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Michael Bublé.
3: Michael Stephen Bublé, nato a Vancouver il 9 settembre del 1975, è la voce più amata dagli appassionati di swing del terzo millennio. Nato in una famiglia di origine italiana, Michael è il primogenito di mamma Amber e papà Lewis e cresce con le sorelle Brandy e Crystal. Il suo talento musicale si rivela fin da bambino, grazie soprattutto al nonno Demetrio. Un emigrante originario di Treviso che sa contagiare il nipotino con la sua passione per le sette note e artisti come Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Domenico Modugno. La prima volta che mio nonno mi ha fatto ascoltare Mills Brothers è successo qualcosa di magico, confessa il musicista italo-canadese. È stato come un fulmine a ciel sereno. In quel momento ho capito che da grande volevo fare il cantante e che quella musica era la sola che volevo cantare. All'età di 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, ma viene squalificato perché troppo giovane. La vicenda non lo scoraggia, anzi, trovata una band, comincia a girare il Canada proponendo cover di grandi artisti. Il nonno idraulico ha così tanta fiducia nelle doti del suo nipotino che offre ai musicisti locali riparazioni gratis in cambio della possibilità di far salire il ragazzo sul palco con loro. Sempre grazie al nonno, giovanissimo, nel 1996 debutta discograficamente per un'etichetta indipendente con il CD First Dance.

Tra concerti e partecipazioni a concorsi arriva anche il 2001, anno in cui esce il secondo CD indipendente di Michael Bublé, Babalù, un album che assieme al successivo Dream del 2002 finisce anche sullo stereo dell'ex primo ministro canadese Brian Mulroney, grande amante del pop e dello swing. Grazie a Mulroney, che ingaggia Michael Bublé per cantare al matrimonio della figlia, il giovane conosce David Foster, già produttore di Mariah Carey e Celine Dion. Il discografico ascolta la sua versione di Mack the Knife e resta incantato. Foster mette immediatamente sotto contratto il cantante con la sua etichetta, la 143 Records Reprise, e produce il singolo Fever.

Grazie all'album Michael Bublé del 2003, il cantante di Vancouver diventa una star idolatrata a ogni latitudine, da potenti e comuni mortali. Sempre nel 2003, e ancora con la produzione di David Foster, il musicista italo-canadese incide un'altra raccolta di successi senza tempo, intitolata Totally Bublé, una serie di rivisitazioni di Evergreen che viene utilizzata come colonna sonora del film Totally Blonde, nel quale Bublé debutta anche come attore. La fama del suo talento ormai ha superato di gran lunga i confini nazionali. Alla fine del 2003, Bublé è famoso in tutto il mondo e l'anno dopo corona anche il sogno di realizzare un tour italiano. Durante l'estate del 2004, subito dopo l'uscita del CD Come Fly With Me, parte per una tournée mondiale e suona in 20 città del bel paese, riscuotendo enormi consensi. In occasione del concerto in programma a Pescara, Bublé, insieme all'inseparabile nonno, si reca in visita a Carrufo, in provincia di L'Aquila, che è il paese dell'Appennino abruzzese dove è nata sua nonna Yolanda. A confermare il fatto che è nata una nuova stella, il 17 settembre del 2004 esce il singolo Spider-Man. Il brano, che fa parte della colonna sonora del film L'Uomo Ragno 2, ha un successo strepitoso in ogni angolo del pianeta.

Per chiudere in bellezza il 2004, Michael Bublé incide anche la raccolta di canzoni natalizie Let It Snow, l'ennesima delizia per le orecchie e il consueto successo di vendite. Nonostante il lungo tour attraverso il mondo, Michael trova il tempo per realizzare un altro

Di capolavoro It's Time, che esce nel 2005. Tra le canzoni i singoli Home, Feeling Good e Save the Last Dance for Me. Il 2005 è anche l'anno di uscita del CD Caught in the Act, che contiene il duetto con Laura Pausini. Altri due anni di concerti nei cinque continenti e nel 2007 il cantante italo-canadese pubblica Call Me Irresponsible, che contiene brani come Everything, Me and Mrs. Jones e Lost. Ascoltare Bublé ormai è trendy. La fortuna dell'interprete di Spider-Man, Home e Come Fly With Me però non è certo frutto di una moda passeggera. La sua voce incredibilmente struggente arriva dritta al cuore. Novello Tony Bennett, nonostante il successo, Bublé conserva la semplicità e l'umiltà del ragazzo della porta accanto e quando si trova davanti a un microfono pare proprio lui il primo a emozionarsi, a restare stupito di essere così cool. E questo trasforma puntualmente le sue esibizioni e i suoi dischi in pura magia.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Polanka. Polanka nasce ad Ottawa, in Canada, il 30 luglio 1941, in una famiglia di origine libanese. Messo sotto contratto dalla ABC nel 1956, incide il suo primo singolo, Blau Wild West Fontaine, I Confess. Appena adolescente, un anno dopo, diventa famoso in tutto il mondo con Diana, storia di un amore impossibile tra un adolescente e una donna matura. Il 45 giri, che viene presentato per la prima volta in TV l'8 luglio 1957, nel mese di settembre conquista la vetta della Billboard americana e il giovane Paul viene invitato ai programmi più importanti dell'epoca, come l'Ed Sullivan Show, dove divide il celebre salotto con star del calibro di Jimmy Rogers e Sam Cooke. Grazie al suo fortunatissimo exploit nello stesso anno, Polanka divide il palco con mostri sacri come Jerry Lee Lewis e affronta anche la sua prima tournée mondiale. Tour che lo porta anche in Europa, tra l'entusiasmo di migliaia di fan che lo accolgono in locali storici come il francese Trocadero.

Dopo lo stratosferico successo di Diana, Polanka si conferma tra i cantautori più amati al mondo, grazie a hit come Crazy Love e You Are My Destiny, entrambe del 1958. Il 1959 vede il cantautore canadese naturalizzato americano di nuovo in vetta alle classifiche con It's Time to Cry, Lonely Boy, I Miss You So, My Heart Sings e Put Your Hand on My Shoulder. Tutti brani che si avvalgono degli arrangiamenti per orchestra di un vero mago delle sette note, Don Costa. Nel 1959 appare anche per la prima volta sul grande schermo nel film Girl Town, dove recita assieme a Mami Valdoren e Mel Torme. Nel 1960 Polanka sforna altri fortunatissimi 45 giri, quali Jambalaya Side by Side, My Hometown, Melodie d'Amour, Train of Love, Secret Love, Puppy Love, Adam and Eve, My Hometown, Something Happened, The Story of My Love, Don't Say You Are Sorry e il brano natalizio It's Christmas Everywhere. Nel 1962 Polanka passa alla casa discografica RCA, con la quale pubblica brani come Love Me Warm and Tender, Life is Just a Bowl of Cherries, You Are Just Young, Falling in Love with Love e Remember Diana. In Italia, oltre ad avere successo con le versioni italiane dei suoi brani più conosciuti, entra più volte in classifica anche con brani inediti di autori italiani. Uno dei pezzi più celebri in Italia è Ogni Volta, canzone presentata al Festival di Sanremo nel 1964, in coppia con Roby Ferrante.

Paul Anka torna al Festival di Sanremo anche nel 1968, dove canta La farfalla impazzita, una canzone composta da Lucio Battisti, brano eseguito in coppia con Johnny Dorelli, che però non riesce a entrare nella rosa delle canzoni finaliste. Dopo qualche anno, Anka interrompe la produzione di brani in italiano, ma la sua carriera all'estero prosegue senza sosta, anche come produttore e autore. Da autore al suo attivo c'è una delle canzoni più note ed amate in America, My Way. Il suo adattamento in lingua inglese della canzone Comme d'habitude, già nota in Francia nell'interpretazione di Claude François nei 60, viene ripresa da Frank Sinatra, che ne fa un classico. Più tardi la sua My Way verrà cantata anche da grandi personaggi come Mireille Mathieu, Nina Simone, Sid Vicious, Nina Hagen e Michael Bublé.

Impegnato in tour senza fine, anche negli anni 80 e 90, Polanca ha all'attivo centinaia di concerti e uscite discografiche di grande successo come Somebody Loves You del 1989. Nel 2003 è invitato a partecipare al programma TV della CBC intitolato Respondez s'il vous plaît, una trasmissione in cui l'ospite deve rispondere in diretta alle telefonate degli ammiratori. A intervenire nel ruolo di ammiratori desiderosi di parlare con il loro idolo sono VIP come il primo ministro canadese Chrétien, Céline Dion e Michael Bublé, cantante che non ha mai nascosto l'influenza che i brani di Polanca hanno avuto sulla sua formazione. Nel 2002 il sindaco di Ottawa, la sua città natale, istituisce il Polanca Day, ricorrenza che cade il 27 aprile, e nella stessa occasione riceve il titolo onorifico di ambasciatore del turismo per il Canada. Anche nel terzo millennio, del resto, Polanca dimostra di avere molto da dire. Con l'album Rock Swing del 2005 riesce a conquistare anche il pubblico più esigente, proponendo grandi successi della tradizione rock riarrangiati in chiave swing, e fra questi anche una memorabile versione di Jump dei Van Halen.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Ray Charles. Ray Charles Robinson nasce ad Albany, in Georgia, il 23 settembre del 1930. Appena neonato, si trasferisce con la famiglia a Greenville, in Florida, e qui, fin da piccolo, partecipa all'attività del coro della chiesa e si avvicina al canto e alla musica. Le sette note diventeranno il suo più grande sostegno quando, a 5 anni, si ammala, forse per un glaucoma, forse per una comune infezione, e nel giro di 2 anni perde la vista. Sua madre, Aretha William, una donna molto forte, lo spinge a combattere e a non arrendersi di fronte al suo handicap e gli compra una tastiera per aiutarlo a coltivare comunque il suo talento per la musica. Iscritto alla scuola per ciechi, St. Augustine in Florida, impara a comporre e a suonare vari strumenti musicali. The Genius, il genio, come viene soprannominato fin dagli esordi, è un grande appassionato di Nat King Cole e il suo primo gruppo, una band formata nel 1947, è proprio un trio sulla falsa riga di quello del re, il Maxon Trio.

0: you made my heart stand still just for a thrill.
1: Come Nat King Cole, suo maestro riconosciuto, anche Ray Charles sa trasformare la musica gospel di tradizione religiosa in qualcosa di laico, ma di altrettanto spirituale. A dire il vero, grazie al suo enorme talento vocale, The Genius riesce a trasformare qualsiasi canzone, sia essa un blues o un brano pop, in un'esperienza intima e straordinaria. A Seattle, dove si trasferisce in cerca di fortuna nel 1947, tutti si accorgono subito del suo talento e il giovane Ray in 2 anni incide il suo primo 45 giri. I love you, I will never let you go. Sul retro del singolo c'è Confession Blues. Il primo disco del genio a entrare nelle classifiche di vendita nel 1951 è Baby Let Me Hold Your Hand. I Got a Woman, singolo edito nel 1954, è il suo primo grande successo ed è soltanto uno delle decine e decine di hit che regalano fama e stima mondiale al musicista di Albany. Talking About You, This Little Girl of Mine o Alleluia, I Love Her So sono solo alcuni dei pezzi che fanno conoscere al mondo il suo enorme talento di cantante e pianista. Ray Charles è un talento impossibile da ingabbiare in un solo genere. Non a caso lo si ricorda come fantastico esecutore jazz, oltre che come vera star del pop e del soul. Le sue canzoni, in maniera particolare Georgia on My Mind del 1960 e I Can't Stop Loving You del 1962, sono la storia della musica del Novecento.

0: Intorno alla metà degli anni 60, Ray Charles finisce in cronaca per alcuni problemi con la giustizia causati dal consumo di droga pesante iniziato ai tempi di Seattle e interrotto definitivamente proprio negli anni 70. Emarginato nell'ambiente dello showbiz a causa dei suoi trascorsi, Ray Charles decide di fondare una propria etichetta discografica, la Crossover, etichetta per la quale dal 1973 al 1976 pubblica canzoni come Come Live With Me, Louise, Living For The City e American The Beautiful. Dopo una breve parentesi alla RCA e pochi anni all'Atlantic Records, nel 1982 The Genius approda alla Columbia, dove entra nel suo periodo country. In questo periodo escono album quali Wish You Were Here Tonight del 1983, Friendship del 1985, From the Page of My Mind del 1986 e Just Between Us del 1988. Durante gli anni 80, Ray Charles appare raramente in pubblico. Quelle rare volte che si concede alla massa, però, si tratta di eventi straordinari, come la partecipazione al film culto The Blues Brothers, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola che ha tra i suoi tanti meriti anche quello di aver rilanciato l'immensa figura di The Genius, ancora oscurato dai media per i suoi vecchi problemi con la droga. Con i fratelli Blues, il genio realizza la straordinaria Shake Your Tail Feeder.
1: Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby?

Anche negli anni 90 i fan di Ray Charles devono accontentarsi di raccolte e ridigitalizzazioni di album già pubblicati. The Genius diserta sia le sale da concerto che quelle da incisione. A mantenere vivo il mito sono collaborazioni speciali come quella con Didi Bridgewater nel duetto Till the Next Somewhere del 1990, che viene pubblicato nell'album Victim of Love, e la collaborazione con i Take Six nel brano My Friend, che esce nel 1994 nell'album del gruppo intitolato Join the Band del 1994. Nel 2004 esce un film, Ray, che senza falsi pudori affronta anche i suoi problemi legati alla dipendenza da eroina. Per questa pellicola l'attore Jamie Foxx vince il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nello stesso anno esce Genius Loves Company, una raccolta di duetti con una dozzina di stars del calibro di Norah Jones, James Taylor, Natalie Cole, Elton John e Van Morrison.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Uverphonic.
3: Dal gruppo musicale della chiesa di San Nicai in Belgio alle hit parade mondiali. La storia del polistrumentista Alex Callier, del chitarrista Raymond Gere e dell'ingegnere del suono Frank Duchesne, ovvero dei fondatori del gruppo degli Uverphonic, si può riassumere in questa sola frase. Pur essendo di generazioni diverse, i tre musicisti hanno in comune la passione per il trip hop e per le contaminazioni tra suoni. E in nome di questa passione, iniziano a lavorare alla stesura di brani che si fanno via via sempre più intriganti e raffinati. Una volta raggiunta l'intesa perfetta, i tre si rendono conto che, per valorizzare al meglio la loro musica, occorre una voce femminile. La prima a prestare il proprio talento è la cugina di Duchesne, Esther Liber, sostituita poco dopo da Lies Sadoniu. L'arrivo di Lies coincide anche con la firma del primo contratto discografico e nel 1997 per la Columbia esce A New Stereophonic Sound Spectacular, un disco in cui il successo è dovuto in gran parte al singolo Tuiki, che scala le classifiche prima di essere utilizzato per la colonna sonora del film di Bertolucci Io ballo da sola. L'allungarsi delle tournée nel vecchio e nuovo continente spingono Lies a lasciare il gruppo. Una decisione che di lì a poco verrà presa anche da Duchesne. Alla voce arriva Jay Carner, 18enne piena di verve e talento, destinata a restare nella band per il decennio successivo. Il suo esordio con gli Uverphonic è fortunatissimo. Prima l'Europa acclama l'album Blue Wonder Power Milk del 1998, poi l'America si mette a cantare Mad About You, primo estratto dal CD The Magnificent Three del 2000.

forti della celebrità ottenuta con Mad About You, gli Uverphonic decidono di lavorare a un concept album. È così che nel 2002 nasce Uverphonic Present Jackie Kane, che racconta brano dopo brano le vicende di Jackie Kane, una star che, travolta dal successo, vive momenti di follia e conflitti interiori, i quali vedranno il tragico epilogo con la morte causata dalla sorella gemella che avvelenerà entrambe. Ambizioso il progetto e ambiziose le collaborazioni, specie quella con l'orchestra di Londra per le sezioni di archi, fiati e ottoni. Gli archi saranno protagonisti anche nel successivo Sit Down and Listen to Uverphonic, un live particolare perché è registrato senza la presenza di pubblico. A incrinare il rapporto con la Columbia Records è lo scarso riscontro ottenuto da No More Sweet Music, doppio del 2005, che include un CD di inediti e un CD di brani già noti remixati. Un solo anno e il contratto si chiude definitivamente con Singles 96-06, raccolta che celebra i 10 anni di vita della band belga. The President of the LSD Golf Club del 2007, pur essendo un lavoro notevole, non viene commercializzato dalla nuova casa discografica, la Indie Plus, al di là della sola Europa. Per un ritorno alle scene mondiali del gruppo bisogna attendere il 2011 e l'uscita per la Sony Music di The Night Before, album che vede alla voce la nuova cantante Noemi Wolf e che si apre con il brano Anger Never Dies.

L'attenzione per suoni raffinati e ricercati è una delle componenti fondamentali dell'essenza degli Uberphonic. E con il ritorno a una grande etichetta discografica, la band belga torna anche a lavorare in grande stile. Nel 2012, in With Orchestra, il gruppo rifà con l'accompagnamento orchestrale alcuni suoi brani, canzoni a cui si aggiungono l'inedita Happiness e la cover di Unfinished Sympathy dei Massive Attack. Davvero originale poi il successivo Reflection del 2013, che non solo segna un ritorno al suono analogico, ma viene registrato a casa di alcuni fortunati fan, vincitori del concorso Uber Domestic, che appunto mette in palio la possibilità di ospitare nella propria abitazione una session del disco. In Reflection, gli Uberphonic, che dall'inizio della loro carriera non hanno mai nascosto il proprio infinito amore per l'Italia, inseriscono anche il brano Amalfi, un omaggio al tratto della costa campana che però genera anche qualche polemica perché, a dispetto del titolo, il video viene girato interamente ad Ischia.

Subito dopo l'uscita di Reflection, Alex Callier e Raymond Gere, i due fondatori degli Uberphonic, si mettono a lavorare a un progetto speciale per festeggiare il ventennale della band. Il gruppo punta dritto verso un album di inediti da pubblicare nel 2016, anno dell'anniversario. Per rendere unico il progetto, ognuna delle tracce presenti nel disco sarà cantata da un interprete diverso. Il 18 marzo 2016 il singolo Bada Boom anticipa In Wonderland. Nel disco gli ospiti sono davvero molti e tra questi ci sono Jenny Price H. Bird, cantante e violoncellista londinese, che interpreta la title track, e I Like the Way I Dance. Il cantautore Felix Howard, che canta God's Gift e Moving, mentre Little Tan accompagna la parigina Emily Satt in Bada Boom e Cocaine Kids. È la belga di origine haitiana Christa Jerome a cantare Deep Forest e Thin Line, mentre l'olandese Ger Bomhoff presta la sua voce a Hiding in a Song e Praise Be. Nel corso dell'anno, la band dà alle stampe anche una raccolta, The Best of Uberphonic, che contiene 32 dei pezzi più noti della formazione.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Supertramp.
1: Ci sono gruppi che nascono in maniera davvero bizzarra. Tra le migliaia di band che si sono formate negli anni 70, una delle nascite più stravaganti appartiene sicuramente ai Supertramp. A differenza degli altri gruppi dell'epoca, la formazione inglese non ha iniziato a suonare per passione, per ribellione o perché i suoi componenti avevano voglia di fare strage di cuori. I Supertramp nascono grazie a un mecenate olandese che decide, di punto in bianco, di costruire una band e portarla al successo. La strana storia dei Supertramp inizia nel 1969, quando Stanley August Misags, un miliardario soprannominato Sam, impressionato dal talento del cantante pianista Rick Davies, decide di finanziargli un gruppo tutto suo. Pochi giorni e sul Melody Maker, la rivista di musica più popolare in Gran Bretagna, esce un annuncio in cui si cercano musicisti. Le selezioni le passano in tre: il bassista, cantante e compositore Roger Hodgson, il batterista Bob Miller e il chitarrista Richard Palmer. Proprio su suggerimento di Palmer, il gruppo prende il nome da un romanzo d'inizio secolo di W.H. Davis, The Autobiography of a Supertramp. Il primo auto-intitolato disco del quartetto arriva nel 1970.

Il gruppo suscita curiosità, ma di successo neanche l'ombra. Anche se i Supertramp vengono invitati al Festival dell'Isola di Wight, uno dei più celebri raduni hippie rock dell'epoca, Palmer e Miller decidono di lasciare i Super Vagabondi. A sostituirli sono Kevin Curry alla batteria e Frank Farrell al basso. È con loro che la band guidata da Davis nel 1971 pubblica l'album In the Lively Stampede, nel quale compare la struggente love song Forever. La copertina di In the Lively Stampede, che ritrae il busto nudo e tatuato di una ragazza, fa scandalo e grazie ai ben pensanti il nome dei Supertramp conquista l'onore delle cronache. Neppure con la spinta delle polemiche, però, il disco ottiene il successo sperato e il magnate Sam abbandona il progetto Supertramp. A scongiurare la fine della band sarà l'ex produttore di David Bowie, Ken Scott, che sostituisce alcuni componenti. Entrano il bassista Dougie Thompson, il batterista Bob Bamberg e il sassofonista John Halliwell. E suggerisce ai Supertramp nuove sonorità a metà strada tra il rock progressivo e il pop. E finalmente, con Crime of the Century nel 1974, arriva anche il successo.

Hippie dal cuore pop, i Supertramp, all'indomani di Crime of the Century, si sentono pronti a conquistare l'America e nel 1975 realizzano Crisis What Crisis, un album in cui compaiono anche riferimenti al jazz e al blues. Mentre vecchio e nuovo continente stanno per essere travolti dal fenomeno del punk, nel 1977 i Supertramp si trasferiscono in California e insistono imperterriti a produrre album ricchi di virtuosismi come Even in the Quietest Moments, album che si fa notare soprattutto grazie al singolo Give a Little Beat. La perseveranza dei Supertramp viene premiata nel 1979, anno di uscita di Breakfast in America. Con la loro colazione in America, Davis e soci conquistano le classifiche di tutto il mondo. Dal 33 giri vengono estratti 4 singoli che sono il risultato perfetto dell'unione tra qualità e orecchiabilità: The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger e Take a Long Way Home. L'album resta in classifica per quasi un anno intero. I super vagabondi di una volta sono ormai delle star e la loro consacrazione definitiva passa attraverso la realizzazione dell'album Live in Paris, disco dal vivo realizzato durante la fortunata tournée mondiale che il gruppo affronta nel 1980.

Il successo di Breakfast in America e Live in Paris segnerà la storia dei Supertramp in maniera negativa. I due leader della band, Davis e Hodgson, hanno continue divergenze e l'ultimo album realizzato insieme nel 1982 sarà un disco dal profetico titolo di Famous Last Words. Nonostante il successo di It's Raining Again e My Kind of Lady, al termine del Famous Last Words Tour, Roger Hodgson lascia la band per tentare la carriera solista e i Supertramp, guidati da un testardo Rick Davis, proseguono per conto loro. Nella prima metà dei 90, le collezioni dei Supertramp vendono milioni di dischi e i fan sperano in un ritorno del gruppo. Una speranza alimentata nel 1992 anche dall'esibizione della coppia Davis Hodgson in occasione dell'anniversario della fondazione dell'etichetta A&M. Nel 1997 Rick Davis ricostituisce il gruppo con Mark Hart, Halliwell e Siebenberg e pubblica il CD Some Things Never Change e vende oltre 1 milione di copie. L'anno successivo viene pubblicato il doppio live It Was the Best of Times. Fra le uscite più recenti dei Supertramp c'è la raccolta di successi Retrospectable The Supertramp Anthology, un'antologia compilata da Davis di persona che comprende 2 inediti del periodo di Crime of the Century.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Eric Clapton. Il suo modo di suonare la chitarra lo ha reso talmente famoso che nel 2012 viene prodotto in suo onore un unico ed esclusivo modello di Ferrari, la SP12EC. E pensare che da ragazzino Eric Clapton, imbracciata la sua prima chitarra, si sentiva impacciato e voleva abbandonare lo studio della sei corde. Nato a Ripley, nel Regno Unito, il 30 marzo 1945, milita fin da giovanissimo in uno dei gruppi più influenti degli anni 60, gli Yardbirds. Band che abbandona nel 1966 per fondare assieme a Ginger Baker e Jack Bruce i Cream, mitico trio di virtuosi del rock e del blues. Archiviata anche questa seconda formazione, in compagnia di Ginger Baker e Steve Winwood nel 1969 dà vita ai Blind Faith. Ma anche in questo caso si tratta di un'esperienza che, pur lasciando un segno indelebile nella storia della musica, si chiude rapidamente. Un disco da solista, After Midnight, del 1970, e via di nuovo a capofitto in una super band, i Derek and the Dominos. È con loro che Clapton pubblica il memorabile album Layla and the Other Assorted Love Songs.

Leila, brano dedicato da Eric Clapton all'inquieta relazione con Patty Boyd, moglie di George Harrison, diventa uno dei cavalli di battaglia di Eric Clapton. L'inizio degli anni 70, però, è un periodo difficile per chi fa musica. La droga scorre a fiumi e fa vittime illustri come Jimi Hendrix. Anche Slow Hand, soprannome che Clapton merita per il suo modo di suonare, cade nell'inferno degli stupefacenti. E solo l'amicizia di colleghi come Pete Townshend degli Who lo aiutano a risollevarsi e tornare in studio. Nel 1974 il chitarrista realizza 461 Ocean Boulevard, disco nel quale inserisce I Shot the Sheriff dell'allora assai poco noto Bob Marley, un successo planetario come la successiva Cocaine, incisa nel 1977.

La bravura di Eric Clapton è tale che milioni di persone lo chiamano anche con il soprannome God, Dio. Il suo obiettivo artistico da sempre è salire su un palco e suonare, e anche la sua produzione discografica raggiunge il top quando si tratta di registrazioni live, quali He Was Here del 1975 o Just One Night del 1980. A dispetto del suo indiscusso talento, però, negli anni Ottanta, decennio principe del look e dell'apparire, perfino Clapton si trova alla ribalta delle cronache più per questioni di gossip piuttosto che per le sue opere musicali. A tener banco sulle copertine rosa italiane è la storia d'amore con la soubrette Lori del Santo, che finisce in tragedia quando nel 1986 il loro figlioletto Connor, di soli 4 anni, cade dal 53° piano dell'appartamento newyorkese della madre, a causa di una finestra lasciata aperta da una domestica. A salvare Clapton dal baratro è il blues, grazie al quale sfoga il suo dolore come nella commovente Tears in Heaven, ballad composta per il piccolo.

riportare Eric Clapton in vetta alle classifiche di vendita di dischi di tutto il mondo nel 1992 è il live registrato per MTV. In acustico, brani come Layla o Cocaine conquistano sfumature ancora più dolenti rispetto alle versioni originali e conquistano milioni di giovani. Stupito egli stesso dal consenso ottenuto, Slowhand torna in studio per From the Cradle, in cui rilegge brani della tradizione come Motherless Child e standard blues come Uchi Kuchi Man. Anche nel terzo millennio, il mago della Stratocaster continua a mietere consensi nei cinque continenti, esibendosi dal vivo con colleghi del calibro di Jeff Beck, Robert Cray o Steve Winwood. All'attività dal vivo, Clapton continua ad alternare quella in studio, che nel 2013 lo porta a pubblicare Old Sock, album che contiene le inedite Gotta Get Over e Every Little Thing, oltre al duetto con Paul McCartney, All of Me.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4:59.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 6 e un minuto.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Gamma Radio Golden Hits.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 7.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dal mondo del lavoro in collaborazione con ADN Kronos e Lab Italia. L'INPS come protagonista anche culturale, un ruolo riaffermato in occasione della presentazione del festival La Musica è una cosa meravigliosa che si è tenuta presso il Ministero della Cultura. A spiegarlo è Valeria Wittenberg, direttore generale INPS.
6: Questo tipo di manifestazione culturale è profondamente legata alle corde dell'istituto, che sono quelle di un'amministrazione sempre più vicina alla popolazione e sempre più vicina non soltanto attraverso le prestazioni di welfare che tutti i giorni noi diamo attraverso le nostre sedi, i nostri sportelli, ma anche attraverso la promozione della coesione nazionale con linguaggi che sono linguaggi vari, anche quelli del welfare culturale.
5: Più di 840.000 persone muoiono ogni anno a causa di problemi di salute legati ai rischi psicosociali come orari di lavoro lunghi, insicurezza del lavoro e molestie sul lavoro. A rivelarlo un nuovo rapporto dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale Nazionale del Lavoro, diffuso in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro. In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l'INAIL ha accolto per il quinto anno una delegazione dei sindacati delle costruzioni FENIAL, UIL, FILCA, CISL e FILLEA CGL per celebrare la ricorrenza del 28 aprile in memoria di tutti i caduti sul lavoro. Il testo del decreto lavoro approvato dal CDM è frutto di un confronto allargato di tante riflessioni e valutazioni che porta a bordo un'importante dotazione in termini di risorse economiche e finanziarie e soprattutto un messaggio importante: sostenere il lavoro partendo dal sostegno alla contrattazione collettiva nazionale di qualità. Lo ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il CDM che ha approvato il DL lavoro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Gamma Radio Weekend.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom! Il tuo pet fa amicizia con tutti? Anche con pulci e zecche? Tienile lontane. La salute del tuo pet passa dal tuo vet e poi da centrovete.net. Consegna rapida in tutta Italia. Centrovete, la parafarmacia veterinaria a portata di click.
1: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
2: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
1: InnoAir, benessere a ogni respiro.
3: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
4: A due passi dal Duomo.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso stabile ed assolato in Lombardia per la giornata di sabato, con clima mite, temperature massime in aumento anche fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, punte anche di 27 gradi. Le temperature minime invece non supereranno i 10-14 gradi. Per la giornata di domenica il contesto sarà asciutto ma un po' più nuvoloso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito come sempre a restare aggiornati sul sito e l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like a Fox!

0: Fiamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Gamma Radio Weekend.

0: dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest la giornata di sabato vedrà ancora tempo stabile e soleggiato. Come detto, l'anticiclone sarà presente nel ponte del primo di maggio, quindi anche tutto il weekend avremo una fase stabile con temperature in ripresa su massime che toccheranno anche 25 gradi, ma durerà poco perché già nel corso della prossima settimana una fase di tempo più instabile e piovosa raggiungerà le nostre regioni e riporterà anche le piogge. Qualche piccola anticipazione l'avremo già nella serata di domenica. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La linea anticaduta Pantengro Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Lo shampoo è a 5,99€, il trattamento a 9,90€. E con due prodotti Pantene e O Head & Shoulders, in omaggio una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 9.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Trump annuncia dazi al 25% sui veicoli europei, minaccia l'Iran di riprendere la guerra e avvisa: dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba. Bruxelles, decisioni inaccettabili, reagiremo. Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani nel sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per il 1° maggio. A Marghera i sindacati confederali tornano uniti in piazza nell'impegno per un lavoro dignitoso. Così Landini, CGL, Fumarola, CISL.
8: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione.
9: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
7: A Madrid Yannick Sinner travolge 6-2-6-4, il francese Fils domani affronterà in finale il tedesco Zverev. Da Laura Supino, buona giornata.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Gamma Radio Weekend.

Pirelli puoi trovare i migliori marchi di arredamento, cucine Stosa, camere e soggiorno Tomasella, camerette Doimo Cityline e tanti altri brand made in Italy. Trasforma la tua idea di casa in realtà. Solo per questo mese trasporto e montaggio a un euro. Fissa un appuntamento nel nostro showroom a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobilivicelli.com.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo nel complesso stabile ed assolato in Lombardia per la giornata di sabato, con clima mite, temperature massime in aumento anche fino ai 25-26 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, punte anche di 27 gradi. Le temperature minime invece non supereranno i 10-14 gradi. Per la giornata di domenica il contesto sarà asciutto ma un po' più nuvoloso. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito come sempre a restare aggiornati sul sito e l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: A due passi dal Duomo.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità in rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di ulivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo in casa Juve Stabia, è secondo a +3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Gamma Radio Weekend.

0: grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
1: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest la giornata di sabato vedrà ancora tempo stabile e soleggiato. Come detto, l'anticiclone sarà presente nel ponte del primo di maggio, quindi anche tutto il weekend avremo una fase stabile con temperature in ripresa su massime che toccheranno anche 25 gradi, ma durerà poco perché già nel corso della prossima settimana una fase di tempo più instabile e piovosa raggiungerà le nostre regioni e riporterà anche le piogge. Qualche piccola anticipazione l'avremo già nella serata di domenica. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per una cute sana c'è Head & Shoulders. Lo shampoo è a 2,79€. Previene forfora, prurito e secchezza. E con due prodotti Pantene e o Head & Shoulders in omaggio, una pochette disponibile in due formati. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Suoniamo solo grandi successi.
6: Let's go, girls.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom! Da Mobili Riccelli puoi trovare i migliori marchi di arredamento, cucine Stosa, camere e soggiorno Tomasella, camerette Doimo Cityline e tanti altri brand made in Italy. Trasforma la tua idea di casa in realtà. Solo per questo mese trasporto e montaggio a un euro. Fissa un appuntamento nel nostro showroom a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 11.
5: Siti, app, password... E le persone! C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione. Leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Il mondo dello sport piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio, resilienza. Ex pilota di Formula 1, divenne fuoriclasse paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Nel 2020 un altro incidente in handbike gli provocò gravi danni neurologici. Aveva 59 anni. Tennis con la 22esima vittoria di fila battendo il francese Fils, Yannick Sinner, in finale a Madrid domani ore 17 contro il tedesco Zverev, il numero uno del mondo.
8: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento.
7: In caso di capo del Napoli a Giacomo di pari Milan domani in casa Sassuolo, l'Inter conquisterebbe il 21esimo scudetto prima di giocare a San Siro di sera col Parma. Ieri festa Lecce 2-1 Pisa e quasi in salvo Toscana e Verona in B. Il Venezia in A, nell'ultima gara Frosinone e Monza in corsa per la promozione diretta. Formula 1 a Miami alle 18 la sprint in Paul Norris davanti a Antonelli, Piastri, Leclerc. Alle 22 le qualifiche, alla stessa ora domani il Gran Premio. È tutto da Gianni De Gaetano.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: stile, qualità e convenienza. Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: il momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom!
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 13.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Gamma Radio, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
9: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Bio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
8: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. D'alzi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
10: Fuoco alle polveri su tutti i fronti, Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera, sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
8: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom!
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Il tuo pet fa amicizia con tutti? Anche con pulci e zecche? Tienile lontane. La salute del tuo pet passa dal tuo vet e poi da centrovete.net. Consegna rapida in tutta Italia. Centrovete, la parafarmacia veterinaria a portata di click.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Beatrice Venezzi, licenziata dalla Fenice di Venezia.
5: Beatrice Venezzi non sarà la direttrice del teatro della Fenice di Venezia. Dopo mesi di proteste, manifestazioni, articoli, polemiche anche sulla stampa internazionale, la storia si conclude nel peggiore dei modi, perché la direttrice sponsorizzata è molto vicina a Meloni e a tutto lo Stato Maggiore di Fratelli d'Italia è stata di fatto scaricata proprio dal governo, e ciò è successo anche e soprattutto per un'intervista molto pesante fatta da appunto la maestra d'orchestra, che diciamo per replicare ai propri orchestrali che da tempo protestano contro la nomina perché reputano la maestra d'orchestra non in grado, insomma, di per curriculum di portare avanti un ruolo così prestigioso come appunto quella di direttrice della Fenice di Venezia. Ebbene, per rispondere a tutte queste critiche, in un'intervista al giornale argentino La Nación ha fatto anche di peggio, perché di fatto dà agli orchestrali dei raccomandati. Lei infatti ha detto al giornale argentino: io non ho padrini, non provengo da una famiglia di musicisti, e questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Ciao, sono Alessia Mancini, da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I Talasso Scrub Geomar da 600 grammi sono a 7,99 euro. L'azione dermolevigante favorisce il rinnovamento cutaneo, mentre le fragranze avvolgenti donano una piacevole sensazione di benessere. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda, disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Radio Weekend.

0: oro, monete o gioielli che non usi più. Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Mobili Riccelli puoi trovare i migliori marchi di arredamento, cucine Stosa, camere e soggiorno Tomasella, camerette Doimo Cityline e tanti altri brand made in Italy. Trasforma la tua idea di casa in realtà. Solo per questo mese trasporto e montaggio a un euro. Fissa un appuntamento nel nostro showroom a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione stabile su tutte le nostre regioni per questo ponte del 1° maggio che si concluderà all'insegna del tempo stabile, soleggiato con temperature che hanno toccato e toccheranno anche nelle prossime ore 25-26 gradi in alcune zone. Una fase di tempo più instabile e piovosa invece è già pronta a intervenire nel corso della prossima settimana. L'influenza infatti di corrente atlantica riporterà qualche pioggia sparsa. È tutto, rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo, esprima la famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina. 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu. Più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei e se il Milan non riuscisse domani ore 15 a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento. Tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo, il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
7: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
6: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo set rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20:15 gli azzurri affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend!
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per la pulizia dei pavimenti scegli Rotomop a €19,90 e per proteggere il bucato c'è il cattura colori Super 5 da 60 fogli a €2,79. E se acquisti un kit Rotomop e un cattura colori hai un panno vetri in omaggio. Sabato 9 maggio con una spesa minima di €20 in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Gamma Radio Weekend.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Bel tempo e stabilità questo sabato 2 maggio sulla Lombardia, i cieli sono per lo più sereni limpidi con temperature massime in aumento. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, per lo più asciutta ma non sempre dovunque soleggiata, a causa di nuvolosità alta e stratificata che localmente potrà anche offuscare il cielo, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature massime in ulteriore rialzo, specie sui bassi strati, raggiungeranno picchi di 26-27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
1: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
0: InnoAir, benessere a ogni respiro.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 16.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1, diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina a tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev. E oggi sempre alle 17 Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. In B, Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Alfieri della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. È tutto, buona serata.
0: Gamma Radio Weekend.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom!
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 310 3979.

saluto agli amici di Gamma Radio. Situazione stabile su tutte le nostre regioni per questo ponte del primo maggio che si concluderà all'insegna del tempo stabile, soleggiato con temperature che hanno toccato

0: toccheranno anche nelle prossime ore 25-26 gradi in alcune zone. Una fase di tempo più instabile e piovosa invece è già pronta a intervenire nel corso della prossima settimana. L'influenza infatti di corrente atlantica riporterà qualche pioggia sparsa. È tutto, rimanete aggiornati e consultate l'app di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I salvaslip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29 euro. La variante Cotton On The Go da 40 pezzi è a 2,59 euro. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort nel formato da 16 pezzi sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
3: Il tuo pet fa amicizia con tutti? Anche con pulci e zecche? Tienile lontane. La salute del tuo pet passa dal tuo vet e poi da centrovete.net. Consegna rapida in tutta Italia. Centrovete, la parafarmacia veterinaria a portata di click.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 17 e un minuto.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
7: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il taglio delle accise sui carburanti è ai giorni contati, il 1° maggio si torna al prezzo pieno.
8: Si sta avvicinando la scadenza del 1° maggio. 1° maggio è una scadenza importante per tutti gli automobilisti, per chi va a fare rifornimento di benzina e diesel, perché è il giorno in cui scadono gli sconti fiscali sulle accise. Quindi dal 2 maggio, stando così le cose, benzina e diesel in un giorno saranno molto più care, appunto di una 20 di centesimi, più o meno, con precisione appunto 24,5 centesimi. Ebbene, il governo sta cercando last minute di fare una proroga di questi sconti fiscali, legati ovviamente alla situazione della guerra in Iran e soprattutto al blocco dello stretto di Hormuz, ma la cosa è molto difficile, perché non ci sono le coperture, servono molte risorse e senza poter sforare, fare uno sforamento di bilancio, è difficile trovare queste risorse. Le ipotesi in campo sono due: o fare una proroga molto breve, addirittura solamente di un paio di settimane per tutti, oppure invece passare dagli aiuti per tutti ad aiuti selettivi, aiuti solamente per determinate categorie. E in ballo ci sono due ipotesi: o aiutare solamente i redditi bassi, quelli sotto i 15.000 euro di ISEE, oppure aiutare solamente determinate categorie, come per esempio quella dei camionisti, gli autotrasportatori, che più stanno soffrendo per il caro gasolio. Quindi insomma il governo sta cercando in tutti i modi di trovare soldi per fare un intervento ulteriore sulle accise, ma non è detto che ci riesca, e lo scopriremo appunto il 30 aprile.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Gamma Radio Weekend.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: Da Mobili Riccelli puoi trovare i migliori marchi di arredamento. Cucine Stosa, camere e soggiorno Tomasella, camerette Doimo Cityline e tanti altri brand made in Italy. Trasforma la tua idea di casa in realtà. Solo per questo mese trasporto e montaggio a un euro. Fissa un appuntamento nel nostro showroom a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Il tuo pet fa amicizia con tutti? Anche con pulci e zecche? Tienile lontane. La salute del tuo pet passa dal tuo vet e poi da centrovete.net. Consegna rapida in tutta Italia. Centrovete, la parafarmacia veterinaria, a portata di click.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Gamma Radio da Emma Parigi di Trebi Meteo. Bel tempo e stabilità questo sabato 2 maggio sulla Lombardia, i cieli sono per lo più sereni, limpidi, con temperature massime in aumento. La giornata di domani sarà ancora nel complesso buona, per lo più asciutta, ma non sempre dovunque soleggiata, a causa di nuvolosità alta e stratificata che localmente potrà anche offuscare il cielo, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni. Le temperature massime in ulteriore rialzo, specie sui bassi strati, raggiungeranno picchi di 26-27 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il taglio delle accise sui carburanti è ai giorni contati, il 1° maggio si torna al prezzo pieno.
5: Si sta avvicinando la scadenza del 1° maggio. 1° maggio è una scadenza importante per tutti gli automobilisti, per chi va a fare rifornimento di benzina e diesel, perché è il giorno in cui scadono gli sconti fiscali sulle accise. Quindi dal 2 maggio, stando così le cose, benzina e diesel in un giorno saranno molto più care, appunto di una 20 di centesimi, più o meno, con precisione appunto 24,5 centesimi. Ebbene, il governo sta cercando last minute di fare una proroga di questi sconti fiscali, legati ovviamente alla situazione della guerra in Iran e soprattutto al blocco del stretto di Hormuz, ma la cosa è molto difficile perché non ci sono le coperture, servono molte risorse e senza poter sforare, fare uno sforamento di bilancio, è difficile trovare queste risorse. Le ipotesi in campo sono due: o fare una proroga molto breve, addirittura solamente di un paio di settimane per tutti, oppure invece passare dagli aiuti per tutti ad aiuti selettivi, aiuti solamente per determinate categorie. E in ballo ci sono due ipotesi: o aiutare solamente i redditi bassi, quelli sotto i 15.000 euro di ISEE, oppure aiutare solamente determinate categorie, come per esempio quella dei camionisti, gli autotrasportatori, che più stanno soffrendo per il caro gasolio. Quindi insomma il governo sta cercando in tutti i modi di trovare soldi per fare un intervento ulteriore sulle accise, ma non è detto che ci riesca, e lo scopriremo appunto il 30 aprile.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: momento di vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Riscaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom!
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il detersivo Dash lavatrice 3 flaconi di 23 lavaggi a 12,99€. Le Dash Pods da 19 lavaggi sono a 5,99€. Le ammorbidenti Lenor da 42 lavaggi sono a 2,99€. E per un profumo avvolgente prova il profumatore in perle Lenor a 3,99€. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Gamma Radio.

0: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e te li danno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 19. E un minuto.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: vivere davvero il tuo spazio all'aperto. Da Bloom Garden trovi arredi outdoor, salotti, ombrelloni e un mondo di piante e fiori per trasformare giardini e terrazzi in vere oasi di benessere. Bloom Garden, dove le passioni si sposano con la natura. A Rescaldina, sulla statale 527, a due passi dal Conad. Vai su bloomgarden.it e sfoglia il nostro volantino. Let it bloom!
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Gamma Radio Weekend.

0: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
0: Ricelli puoi trovare i migliori marchi di arredamento, cucine Stosa, camere e soggiorno Tomasella, camerette Doimo Cityline e tanti altri brand made in Italy. Trasforma la tua idea di casa in realtà. Solo per questo mese trasporto e montaggio a un euro. Fissa un appuntamento nel nostro showroom a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 20.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Parliamo dell'economia italiana, che mostra chiaramente gli effetti della guerra nel Golfo.
5: Brutta giornata per l'economia italiana, almeno stando ai dati dell'Istat, perché l'Istituto Nazionale di Statistica ci mostra come stanno arrivando i primi effetti della guerra e soprattutto del blocco dello stretto di Hormuz. L'inflazione nel mese di aprile, in un solo mese, è aumentata dell'1,2%. Quindi c'è stata una vera e propria fiammata dovuta ovviamente al rialzo dei prezzi energetici, che poi hanno portato su tutti gli altri prezzi, e infatti su base annua l'inflazione adesso è al 2,8%, quindi un livello abbastanza sostenuto. E per quanto riguarda poi il cosiddetto carrello della spesa, cioè l'inflazione dei beni alimentari, siamo al 2,5%, quindi brutte notizie per gli italiani, perché poi sappiamo che l'inflazione si mangia i salari, mangia il potere d'acquisto. Purtroppo appunto brutte notizie non finiscono qui, perché oggi l'Istat ha dato anche il dato del PIL del primo trimestre, che è dello 0,2%, quindi è quasi fermo, e fa una proiezione in corso d'anno dello 0,5%, quindi un mezzo punto percentuale di PIL, che vuol dire che il paese sostanzialmente è quasi fermo. E il mercato del lavoro, che invece era andato molto bene negli ultimi 2 anni, si sta cominciando a sentire degli effetti di questa contrazione dell'economia, perché anche qui gli ultimi dati del mese di marzo ci dicono che c'è una frenata dell'occupazione, c'è un calo marcato degli occupati e un aumento degli inattivi. Gli inattivi sono quelle persone che smettono di cercare lavoro, e quindi è un dato ancora più preoccupante da questo punto di vista.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
6: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
7: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
6: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Il tuo pet fa amicizia con tutti? Anche con pulci e zecche? Tienile lontane. La salute del tuo pet passa dal tuo vet. E poi da centrovete.net. Consegna rapida in tutta Italia. Centrovete, la parafarmacia veterinaria. A portata di click.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se Cine Negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Dire Straits.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Respirare aria buona è il segreto per stare bene.
1: Sono Paolo Corazzone, uno che di aria beh se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio e nei luoghi ad alta frequentazione. Visita il sito InnoAir.it e scopri il modello più adatto a te.
0: InnoAir, benessere a ogni respiro.
2: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Dal 22 aprile al 22 maggio gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare www.concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Devo fare i biglietti da visita. A chi posso rivolgermi a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi oltre 100 tipi di cartoncini pregiati e riciclati con effetti in rilievo oro e argento e ti ridanno in un giorno.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
2: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Sono le 21.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Le creme corpo Nivea da 500 ml e da 400 ml pump sono a 5,49 euro. Le varianti Nivea Q10 rassodante e Repair & Care da 400 ml sono a 6,99 euro. E con due prodotti Nivea, di cui una crema corpo, in omaggio le salviettine intime. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale. Offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

on the Rock, nella notte di Gamma Radio. Tutta da ascoltare.

Over The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.
1: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Super The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: notte i 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Spice Girls.
5: Jerry, Emma, Mel B, Victoria e Mel C, ovvero le Spice Girls, 5 ragazze capaci di vendere 18 milioni di dischi e diventare famose come i Beatles o quasi. Fin da bambine, Jerry e compagne sognano tutte un futuro da star di Top of the Pops. Nessuna di loro però avrebbe mai pensato di entrare nel mito della musica rispondendo semplicemente a un'inserzione. L'annuncio che Bob Herbert e suo figlio pubblicano nel 1993 sul quotidiano The Stage, per creare una girl band. Tra le ragazze che rispondono all'annuncio vengono scelte Jerry Halliwell, Melanie Chisholm, Melanie Brown e Michelle Stevenson. Più tardi Michelle Stevenson lascerà il gruppo e verrà sostituita da Emma Banton. All'inizio il gruppo si chiama Touch e non comprende Victoria. La futura signora Beckham entrerà nella band solo nel 1994, quando l'ensemble si chiama già Spice Girls. A segnare la carriera delle Spice Girls nel marzo 1995 è l'incontro con il manager Simon Fuller, abilissimo a strappare alla Virgin un contratto miliardario. Fino a luglio 1996 non succede niente di speciale, poi all'improvviso, con la pubblicazione del primo singolo Wanna Be, le ragazze firmano la canzone che per le ragazze degli anni 90 di tutto il mondo rappresenta l'inno delle girl power. Wanna Be conquista la prima posizione in classifica in 31 diverse nazioni e Spice, l'album di debutto, vende oltre 18 milioni di copie. Yeah!

Con il successo per le 5 Spice Girls arrivano anche divertenti soprannomi. Jerry diventa Ginger per la sua capigliatura rosso fuoco, Emma è Baby per il look acqua e sapone, Melanie Brown è Scary perché è la più estroversa, Victoria è Posh perché vestita sempre alla moda e Melanie è Sporty, la ragazza sportiva e un po' maschiaccio. Le ragazze conquistano milioni di fan grazie alla loro musica accattivante, alla loro energia e alla loro pazzia. Molte le Spice follie rimaste celebri. Una su tutte, la celeberrima toccata al sedere del principe Carlo d'Inghilterra. Nel Regno Unito, nel febbraio 1997, il fenomeno Spice Girls viene consacrato da due Brit Awards. Quello per il miglior video, per Say You'll Be There, e quello per il miglior singolo, per Wanna Be. Sempre nei primi mesi del 1997, le Spice Girls conquistano anche gli Stati Uniti. Wanna Be arriva al numero uno della classifica di Billboard ed è il primo gruppo britannico della storia della musica a raggiungere la vetta delle chart USA con il singolo d'esordio. In America, Wanna Be vende oltre 5 milioni di copie.